Lost Boys in Phoebe Bridgers, tretji tuji predlog za novo podelko tedna, pred tem Ultimo Romantika in U2 Streets of Dreams, na domačem delu Telegram Zidovi, Irma Sofia in Runner Valovi. Ničena 475, Irma Sofia in Runner Valovi. Ničena 475, 2202.